0: matrami ya ke udiku
1: sai ke diga matrami
0: tu ya qaba ko pali ngo ga di ha di gene re jom
1: ai ne po di ana
0: khuna tu da ke ko qaba di bra

community hour din ansa sako aroma kuma tare uhasi ai disaguba manatsiza khu Friday sikose DCE squads da khu disiqinqa isikose kaisamisa ai kuma tabare

tam di signal in an group di go east di tanakoba di go isa so ida jeng an group ka auto haru kataba hagan in kwan in perost is tara wa not midi da factor so da kama hu wa kain kina sai semester ona an ka ha ka tsai kalmara tsarba sai bye bye dimiri

is anamida matka o tlhaiqa senre di grammy emong unda go samaro perda ganuse ara ke dikoro qanqise e qanwa sa se deseni se da tsendo go bagaisa mes eng amqa sen ha des willy aka drogparo tsi ke go se ada sa mona lisa all the way from kwena sa lake di qanqiye nand odi se da tsendo go bagra zola amqa sen na boda des three wise men dangida all the way from Kamayap di Gramie. One plata hudo hoba hueng huruba dre. Anyway, sola, si datin amka sinatwa hob amsa hu on point o si. Angoda ko si Dominic Karake di koro kankwe si o si. Arena singing amka sena kwinsa oba hu. Kaisa mes, kaisi rege kaisi ratan di Gramie koba repa hu. Mama pati ti. I'm going to go to the house.